Italia. E si trasuta piano piano piano piano piano ad intoccore. Ma inizio se la tuffa capricciosa, perché si bella bella e chiù è una rosa, perché capisci.

via. E si trasuta piano piano piano piano piano ad intoccore. Ma inizio se la tuffa capricciosa, perché si bella bella e chiù è una rosa, perché

E vota incontro per Santa Lucia, ecco Maretta rinto cuore mio, si pensa da fermare, si cerca di parlare, che la mu guarda storta ma già sta. A sta Luciana che passa e spassa scialle lusse,

cotxe. Ma cosa e caccia fa? Ma s'andrà a segnare. Io sensi che l'un po' si giucca in ba. A sta Luciana che passa e spassa e sciallenza. Per tenisse, per la

dolce, ma cosa è che già fa? Ma sanno rassegnare, io senti che un po' si chiucca in ba' a sta Luciana che passa e spassa e sciallenza, fattanessa, ma la